1003 1003. Bon, fra queste contadine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse, marchesine e principesse.

1003 Ma queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.